0: Steven, vorrei guardare a posto in moglie?
1: Ho simpele, grazie a Mascowin XXL, no 3720, Android Swiss Lever Tattoo.